papaján, topi vale, tope vale, topi vale, tope vale, pagri vale, pagra